kang anointing oil a sa tlhokang deliverance. Le ena drama boy o ne a bua a re tshela metsi o tlhape dibaki tsena. Dibaki tse dingwe tsa batho ga di kgoziwe ke Satane, ga di kgoziwe ke di side chick, ga di kgoziwe ke bolwetse.